0: Clifford Mihala.
1: Central Gauteng Athletic mo president wa bona Karabo Mabilo taba tshele di khwedi tshego a tshele gore ngbele tswa dina mele le di tile bialo ka mo president wa Central Gauteng Athletics go me a re tsorna le di amogetse biang ka di le fithlela di taba tsa ena tso tso mo tsela go

botlhano we jokea tumi premier e togore ra re me kholo kwane tsobele fm sa tsobele tsobele bitse bitse ke na e ke se ripagare go tswa ireng ya le somete tseni tsa ireng somete di tla bidimbe bang

Robinson, Ahe Demet, Charlie, Chester Palani, Brepuba, Manimpiapo, Disaya. Aha!